0: Radio Zentral. Zentral.
1: Tu, quell'espressione malinconica e quel sorriso in più.

Mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai, la portavo